Buongiorno, buongiorno a tutti carissimi ascoltatori e ben sintonizzati al programma del mercoledì mattino qui sulla radio comunitaria di Brisbane 4B. Programma che va in onda ogni mercoledì con Duilio dalle 8 alle 9. Oggi mercoledì 20 maggio. Maggio quasi se n'è andato, pure maggio se ne va. Però, guardate che sole, che bellezza. Quanto tempo è che non vedevamo il sole? Acqua, tanta acqua, pioggia, fresco. Però fa fresco, stamattina fa freschetto. C'è un'arietta che... Ma che vuoi? Praticamente siamo arrivati a quel tempo dell'annata, che andiamo verso l'inverno, già siamo in autunno, ma almeno c'è quel bel sole. Che sì, come al solito oggi avremo tante belle canzoni dimenticate che del passato, dei nostri tempi da giovani, quello che si faceva, quello che non si faceva, e sì, si continua sempre con quella filosofia di poter andare avanti e vedere il mondo in un modo positivo, che c'è troppa negatività in giro. Tanto è vero, iniziamo, c'ho la frase del giorno che dice: tutti esigono rispetto, ma pochi sono disposti a darlo. Tutti pretendono la verità, ma pochi la dicono. Tutti reclamano i propri diritti, ma pochi sono disposti a concederli. Tutti vogliamo amore. Tutti vogliono amore, ma pochi sono disposti a sacrificarsi per esso. Quindi, prima di pretendere, bisognerebbe imparare a donare. Così, bello, chiaro e tondo. Datosi che oggi è una bella giornata soleggiante, ho pensato di iniziare la giornata con un bel brano di Mirko e Simona, lo chiamano Con la danza del sole.

0: Sei ascolto di Radio 4EB sui 98.1 FM. Radio 4EB, la radio che cattura la tua attenzione. Chiamaci la 32 40 86 86. Per ascoltare la tua canzone preferita o dedicare un brano, chiamaci al 32 40 86 86.
1: Ed eccoci di nuovo. Avete fatto una ballatina, un po' di musica, tanto per esercizi mattutini che abbiamo bisogno per poterci tenere in movimento sempre, specialmente in questi tempi. Un estratto dalla voce delle parole, dicono, no? In questo mondo non sopravvive chi sacrifica sempre se stesso per gli altri, ma chi impara a proteggere la propria mente, la propria pace e la propria dignità prima di tutto. Quello è anche giusto, come no? Perché l'eccessiva bontà, che adesso è andato, il volume è andato proprio al massimo senza che lo toccasse, perché l'eccessiva bontà ne viene premiata, viene sfruttata. La pietà senza limiti ti svuota, ti consuma e ti lascia solo quando hai dato tutto. Molti confondono il sacrificio con la virtù, ma la verità è che chi si salva sempre, gli altri finisce spesso per distruggere se stesso. Scegliere se stessi non è egoismo, è istinto di sopravvivenza. Perché in un mondo dove pochi hanno pietà delle tue ferite, imparare a mettersi al proprio posto diventa una necessità, non una colpa. Quindi, è come ho detto sempre, se non siamo in condizioni buone noi, come possiamo guardare gli altri? Quindi bisogna iniziare da casa. Andiamo adesso con Peppino di Capri e l'ultimo romantico.

Peppino Di Capri, la voce inconfondibile, quei tempi, questi sì che torniamo indietro con i pensieri, con le canzoni, la bella musica dei tempi che erano, che tempi che erano. I sentieri della filosofia, dai questo, dai sentieri della filosofia. Dice, se perdi un cliente è un fatto. Se decidi che quella perdita è un disastro, è un'opinione che ti paralizza. Il saggio distingue sempre da ciò che è in suo potere e ciò che non lo è. Non puoi controllare il vento, ma puoi regolare le vele. Sposta la tua energia su ciò che puoi cambiare e accetta con distacco il resto. Questa è l'unica via per l'invincibilità. Dice lo schiavo che è stato liberato, Epitteto, nato schiavo, è diventato uno dei più grandi maestri dello stoicismo. Ci insegna che la vera libertà non è l'assenza di ostacoli, ma la sovranità della mente su di essi. Non sono le cose che ci turbano, ma le nostre opinioni sulle cose. Quindi è l'opinione che noi ci tiene, no? Andiamo adesso con Patrizia. Patrizia e Amore mio lontano.

0: Radio 4 e B la radio amica che trasmette sul 98.1 FM. Ascoltaci e chiamaci al 32 40 86 86.
1: Patrizia, sa cosa fa in questi tempi? Questo è un estratto ancora di guardare come sono le cose, la realtà. Dice, passò anni a credere che certe persone sarebbero rimaste per sempre. Poi il tempo fece il resto. Le persone cambiano, i luoghi si trasformano. Alcuni legami si allontanano senza rumore. E anche ciò che sembrava stabile a un certo punto diventa un ricordo. La vita forse non riguarda il possedere qualcosa, ma il riuscire a viverla davvero mentre accade. Non siamo proprietari degli abbracci, ma del calore che lasciano. Non possiamo trattenere le persone, ma possiamo custodire i momenti vissuti insieme. E a volte bastano pochi attimi per restare sempre per anni. Poi arrivò il resto. Le cose finirono. Alcune cambiarono forma. Altre sparirono senza spiegazioni. Ma il dolore spesso non nasce dalla fine, quando dal non aver capito il tempo, quando fosse importante ciò che stavamo vivendo. La vita è fatta soprattutto di dettagli piccoli. Una conversazione sincera in macchina. Un caffè bevuto senza fretta, una risata arrivata nel momento giusto, una serata normale che, col tempo, diventa impossibile da dimenticare. E da lì cambiò tutto. Ci si accorge che certi momenti non torneranno identici, non perché fossero perfetti, ma perché appartenevano a una fase precisa della vita, a quelle persone. A quel tempo, alla fine non possediamo davvero nulla, né il tempo, né gli altri, né le stagioni della nostra vita. Restano i ricordi costruiti lungo il percorso e le tracce lasciate dentro chi ha condiviso con noi un pezzo di strada. Per questo vale la pena esserci davvero mentre le cose esistono, prima che diventino soltanto memoria. Che bel pezzo di brano, Andiamo adesso con Wes e Dori Ghezzi e Voglio stare con te.

Wes e Dori Ghezzi. Dori Ghezzi, che era molto già stabilita cantante in Italia, e Ken West, un giovane americano che arrivò in Italia negli anni che erano, è entrato nel giro della musica italiana e guardate che duetto che hanno creato, bellissima. Ci dicono che la libertà è come l'aria, invisibile, vitale, eppure troppo spessa data per scontata. Ci accorgiamo del suo valore solo quando comincia a mancare, quando le parole trovano ostacoli. Viviamo in un tempo in cui alcune libertà vengono messe in discussione. Il diritto di manifestare, di esprimere un pensiero, di dissentire con la scusa di pochi violenti o di un presunto ordine da preservare. Ma ogni limitazione, anche la più sottile, è un passo indietro nella conquista civile che generazioni hanno pagato con coraggio e sacrificio. La libertà non è mai un bene acquisito una volta per tutte. È una lotta costante, un esercizio quotidiano di responsabilità e vigilanza. Difenderla significa non cedere all'indifferenza, non accettare che la paura o la convenienza diventino giustificazioni per il silenzio. Ogni parola libera, ogni gesto di pensiero, ogni manifestazione pacifica è un attimo di respiro collettivo. Non dobbiamo arrivare al punto in cui manca l'aria della libertà. Dobbiamo proteggerla ora con la forza della coscienza e la dignità del dialogo. Bello chiaro e tondo, eh? Come la libertà. Eh sì, perché poi il problema è, come dice lì, per la minoranza che c'è, che usa violenza, che perde la concentrazione e tutto, poi si paga, il resto tutti pagano, per la minoranza. E così andiamo avanti sempre con la bella musica della nostra orchestra italiana Bagutti con Casa Mia.

La voce di un giovanissimo Matteo Tarantino, quando fu lanciato dall'Orchestra Italiana Bagutti, con tanti di questi cantanti che poi eventualmente si sono allargati, hanno creato i loro gruppi, la loro musica, continuando sempre per il meglio. Bellissima. Un estratto dai Sentieri della Filosofia. Se mentre Platone guardava il cielo delle idee, Aristotele puntava il dito verso la terra. Per lui non esiste una perfezione astratta. La perfezione è la realizzazione del potenziale che è già dentro di te. Sei un seme e hai il dovere di diventare albero. Il filosofo ti direbbe: l'eccellenza è un'abitudine. Noi siamo ciò che facciamo ripetutamente. L'eccellenza, dunque, non è un atto, ma un'abitudine. Non serve un gesto eroico ogni tanto. Serve la disciplina di fare bene le piccole cose ogni giorno. Il tuo successo di domani è scritto nella tua routine di stamattina. Trova il tuo scopo, Telos diceva. Ogni cosa in natura ha un fine. Qual è il tuo? La felicità non è divertimento. È eudaimonia. Eudaimonia. Il buon demone. Ovvero la sensazione di pienezza che provi quando usi i tuoi talenti migliori per uno scopo che ha senso. L'amicizia come specchio. Aristotele distingueva tra amicizie di utilità, di piacere e di virtù. Queste ultime sono le più rare, sono quelle in cui amo l'altro per quello che è. E insieme vi aiutate a diventare persone migliori. Circondate di persone che elevano il tuo standard, non so di chi ti diverti. Sempre quei pensieri della filosofia. Andiamo adesso a qualcosa un pochettino movimentata, un pochettino più, con i Pooh e...

0: Lui si fa sentire così. Tu, nella giungla della pubblicità, hai una possibilità migliore. Fatti sentire su
1: Radio 4EB,
0: la radio che fa volare alto i tuoi affari.
1: Chiamaci al numero 32 40 86 00. Stai ascoltando Radio 4EB.

Sì, se volete, se avete un'attività che volete fare delle pubblicità qui alla radio, chiamate pure l'ufficio 3240 8600. Stando nei sentieri della filosofia, dice Seneca, che viveva sotto i riflettori della corte imperiale, vedeva ogni giorno persone che spendevano intere fortune e vite intere per ottenere un applauso o uno sguardo di approvazione. La sua risposta è brutale: se vivi per il giudizio degli altri, la tua felicità sarà sempre in ostaggio di persone che, spesso, non stimi nemmeno. Quindi il saggio stoico ti direbbe: cerca l'approvazione di te stesso. Non importa quanti like ricevi, se quando spegni lo schermo non riesci a guardarti allo specchio con serenità. L'unico testimone di cui devi temere il giudizio è la tua coscienza. Se quella è tranquilla, sei inespugnabile. Semplifica per essere libero. Spesso ci complichiamo la vita con beni di lusso o impegni sociali solo per far colpo su chi non ci ama. Seneca ci invita a chiederci: se nessuno lo vedesse, lo vorrei comunque? Se la risposta è no, smetti di sprecare energia. La vera nobiltà è interiore. La fortuna può darti un titolo, un ufficio prestigioso o una casa enorme, ma non può darti la grandezza d'animo. Quella si costruisce nel segreto delle proprie scelte quando nessuno guarda. Parole sacre e sante, eh? Andiamo adesso con i tempisti dei sogni e Io e te.

Perché piangi? Hai litigato con i tuoi? Non piangere. Tu lo sai che ti amo e ti voglio tanto bene. Ma stasera mi sembra proprio un sogno averti qui con me. Ancora non riesco a crederci. Eppure sei tu.

I tempisti dei sogni. Bel brano. Ci pensa sempre l'altra più nota canzone, poi arrivano queste un pochettino più... meno note, ma bellissime davvero. Lo stesso, non c'è differenza, perché le belle canzoni fanno sempre stacco. Un pensiero tanto per dalla fantasia, questo. Dice: invecchiare non è per i deboli. Un giorno ti svegli e ti accorgi che la giovinezza è rimasta indietro. Ma insieme a lei se ne vanno anche le insicurezze, la fretta e il bisogno di piacere a tutti. Impari a camminare più lentamente, ma con molta più consapevolezza. A dire addio senza paura, a dare valore a chi resta davvero. Invecchiare è lasciare andare e accettare. È scoprire che la vera bellezza non è mai stata nella pelle, ma nella storia che portiamo dentro di noi. Con la riflessione dice: col tempo non perdiamo, ma scegliamo meglio, lasciamo cadere ciò che pesa e teniamo ciò che conta davvero. E così, senza accorgercene, diventiamo più leggeri e più veri. E meglio di così, come dire, eh? Andiamo adesso con un bel brano di... torniamo con niente meno l'orchestra Storia del Liscio di Raul Casadelli e la voce di Rita con Ciramoni.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: One word, one music.
3: Radio 4EB trasmette sui 98.1 FM. Vi ricordo il nostro numero telefonico 3240 8686.
4: One word, one music.
5: Radio 4EB. Chiamaci al numero 3240 8686 durante le pause musicali.
6: Così carissimi, siamo arrivati alla fine di un altro programma. Vorrei ricordarvi che la Federazione Cattolica Italiana di North Brisbane vi invita agli incontri di comunità con ogni ultimo lunedì di mese. Questi incontri si tengono nella sala Heritage Hall accanto alla chiesa Holy Cross di Woolloowin dalle 9:30 del mattino fino all'1 del pomeriggio. Ci saranno esercizi fisici e gioco della tombola. Chi vuole può giocare anche a carte. Alla fine dell'attività sarà servito uno spuntino con caffè espresso e acqua imbottigliata. Per maggiore informazione e prenotazione chiamate pure Annerina La Spina al 33 57 12 20 oppure a Rosa Simonetta al 33 53 39 90. Il prossimo incontro sarà lunedì prossimo, lunedì 25 maggio. Questo è tutto che riguarda le nostre associazioni, carissimi. Oggi siamo arrivati alla fine di un altro programma, sperando sempre che sia stato di vostro gradimento. Noi ci risentiamo mercoledì prossimo, sempre alle 8. Dalle 8 alle 9. Nel frattempo, domani giovedì ci sarà Giuseppe, sempre dalle 8 alle 9, e venerdì Luciana e Franco, sempre a quell'orario. Va bene tutto. Oggi vorrei lasciarvi con questo pensiero del poeta: dice, con il tempo non cambia solo il corpo, cambia anche la pazienza, la tolleranza, il modo in cui guardi le persone. Da giovane riesci a sopportare quasi tutto. Le parole sbagliate, le delusioni, le falsità travestite d'affetto. Poi arrivano gli anni e inizi a capire che la pace vale più di tante presenze. Per questo, crescendo, non diventa più difficile vivere. Diventa impossibile fingere di stare bene con ciò che si ti pesa dentro. Se più passano gli anni, più vai avanti con l'età e meno riesci a digerire cibo, delusioni e soprattutto persone. È vero? Come no? Tutto lì.

Come ho detto, siamo arrivati alla fine. Io auguro a tutti voi una buona giornata, una buona settimana e godetevi questo bel sole che c'è fuori dopo tutta quella pioggia che abbiamo avuto, sperando sempre che non avete subito nessun danno, perché c'è stato un bel po' di posti che sono andati a finire sott'acqua. E che vuoi, quando l'acqua è troppa, è troppa. Noi ci risentiamo mercoledì prossimo. Vi lascio con Little Tony e Quando vedrai la mia ragazza. Ciao ciao.